0: Gesenanti.
1: Buon vento a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
2: Giovanotti in Alfa. Buon vento.
3: Non

0: u Tivoli, u stupnice na topevent.si i na benzinskih servisih Petrol.
1: Sveže na Antini.
2: Buon vento a chi oggi partirà, e sa per certo che il maltempo passerà.
3: Giovanotti in Alfa. Buon vento.

0: Vision Nantini.
1: Buon vento a chi oggi partirà, e sa per certo che il maltempo passerà.
2: Giovanotti in Alfa, buon vento.
3: Non